quando lo vogliamo. A soli a fianna mia, ma gra, ma gra, ma niera di sa, uha o nete sa, inana o inana. On uwa pota apu, ma gra, ma gra, ma Yeni muamoto soso me.

Alleluia, alleluia, li cavalansi andai. Adu alleluia, anio nyam kawarani di, watu ni di mo, atu wazana, anio nyam o, atu anio nyam kani di, atu alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah, ma kabasa, yeah, kabo, ya sorry, I'm not your dear friend.

Odi awoni mani dansuo. Abra. Come on, turn the Lord, turn the Lord. Ejibu ame.

0: ma. Mi messi su cuturu
1: da sa cose.
0: A
1: ma solo si si va tua. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai

grazie al mio me, per voi non mi curate. Ma io anche ho solo capa, ho solo casa cacra. Io anche ho chance, ci deca edema. Io li ho meglio urani, se mi fa urani, c'è c'è l'uomo. Se mi fa urani, c'è l'uomo. Se mi fa urani, c'è l'uomo.